0: Questo è il suo numero.
1: Questo è il suo numero.
2: 3-7-4.
0: Vai, se lo dietro, non vuoi.
2: Tu non vuoi, cari.
0: Make contact with the FEMA through the window. Say she is going to step out as soon as she puts on some clothes. We're standing by, hoping she steps out.
2: Step one.
3: This is 6-1-5, 6-3-9.